0: Non so. Non so per di più.
1: That's correct. What are you doing?
0: Ah, sì, va, ah, sì, va, sì.

0: posso dire, io però che sono persona.
1: I just tried to call back, it just says, it says Grove in Newark. Let me see if I can order a call back.